0: Fluido. Radio Company. Radio Company. Domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
1: Radio Company, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la musique

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

il primo grande successo firmato dalla collaborazione tra Casey e Finch e la Sunshine Band, ovvero sia Casey and the Sunshine Band. Questa era Death Way I Like It, e prima ancora, anche in questo caso, un pezzo di storia con gli Abba e Noi Mi Noi You. Ora, dalla febbre del sabato sera, i Tavares, More Than a Woman, e Riccardo Cocciante, bella canzone italiana.

0: Era Riccardo Cocciante con Io canto e ce lo siamo cantati tutti insieme, e i Tavares con More Than a Woman. Tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Allora, carta igienica sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
1: Prendi quelli che non si rompono.
0: E infatti prendo fazzoletti sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
1: Sensitive, scelta di qualità.

0: di 80 Festival qui su Radio Company. La domenica da Mauro Tonello è tutto, noi ci sentiamo questa sera alle ore 18, vi lascio con Stefano Ferrari e la Web Chart, anzi la Company Hit ritrasformata. Subito dopo ci sarà anche Domenicando con Michela J, nel frattempo anche un grazie al nostro DJM e al nostro Martino che ha mixato i successi di 80 Festival.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era, maledetta.
3: Balli sotto la pioggia senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
4: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me Viviana, solo su Radio Company.
2: Spot. Ermal Meta Live Club 2026.
5: Stella, stellina.
2: Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Company. Radio Company Hit. I successi più passati questa settimana

Salve a tutti, buona domenica, buon 10. È giorno di paga, vabbè, dobbiamo aspettare però lunedì. Sappiamo come funzionano queste cose. Salve a tutti, da Stefano Ferrari saluto anche DJ M. Sarà lui ad occuparsi della regia, quindi a farci conoscere le prime 30 posizioni della nostra classifica più le nuove entrate di oggi, che sono tre e che sono tutte e tre al di fuori della top 30. Quindi andremo saltellando ad ascoltarle proprio all'inizio di questa fase di classifica, che comunque trova

prima nuova entrata di questa settimana, Taylor Swift, la sua Elizabeth Taylor, entra alla 46. Tre posizioni più avanti, alla 43, sentiamo l'altra nuova entrata. La seconda è il nuovo singolo di Laura Pausini, si intitola Immensamente.

0: Nuovo singolo dunque per Laura Pausini, posizione 43, seconda nuova entrata di oggi, immensamente, pezzo che insomma sicuramente lo sapete tutti, ve ne siete accorti, appartiene a Umberto Tozzi, risale al 1987. Ora ci fermiamo, ma ripartiamo tra poco direttamente ascoltando la terza nuova entrata di oggi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

Bentornati in Company It, bentornati nella nostra classifica che è ripartita. Ancora salve a tutti, buona domenica da Stefano Ferrari, da DJM che si occupa della regia e che ha suonato la posizione 41, dove troviamo oggi Fra Quintale con la sua Aranciata. Ed è la terza, tra l'altro l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. Non ci sono novità all'interno della top 30, dove siamo pronti ad entrare proprio con la posizione 30. Sentiamo te.

Si intitola Self Aware, il pezzo di Temper City che guadagna 11 posizioni e quindi entra nella fascia, nello spicchio di classifica che interessa a noi la domenica mattina. Posizione numero 30. Attenzione, due pezzi di Zomber, uno alla 29 che è Homewrecker, che conosciamo già e che perde 6 posti. Alla 28 il nuovo singolo di Zomber, lo andiamo allora ad ascoltare in salita. Di 17 posti arriva Potential.

nuovo singolo dunque per Zomb Potential, che guadagna parecchie posizioni, addirittura 17 andando al 28. Arriva dal di fuori della top 30 alla 27 anche Paola Iezzi, stessa direzione, guadagna 11 posti oggi. Alla 26 andiamo a sentire un ex numero 1 della nostra

0: Bruno Mars, I Just Might, che comunque riguadagna un posticino questa settimana. Qualcosa fa, va alla posizione numero 26 della nostra classifica, che si ferma per noi ora. Piccolo spazio pubblicità.
1: Company Hit, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E ora la sfida finale. Cocktail,
5: spritz al tramonto,
4: colazione,
5: cappuccino vista mare,
4: estate,
5: crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro.

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: te, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Buona domenica, benvenuti e bentrovati qui a Radio Company nella nostra classifica ufficiale che si chiama Company Hit, che ogni domenica tra le 8 e le 10 vi fa sentire le prime 30 della nostra classifica, in pratica le 30 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni. Siamo ripartiti dalla posizione numero 24, vi ricordo però alla 25 Biagio Antonacci con You and Me, in discesa di 7 posti. Meno 2 invece alla 24 per Meek, che abbiamo appena ascoltato con Fabulous. Alla 23 arrivano Cioffi e Noemi.
2: Dimmi

0: vite.
1: Guadagna 3 posti questa settimana Farfalle nello stomaco, il pezzo di Cioffi e Noemi, che salgono dunque alla posizione 23. Alla 22 una nuova entrata di domenica scorsa, che guadagna 9 posti, Olivia Rodrigo

Drop Dead per Olivia Rodrigo, che mancava da un bel po' nella nostra classifica. Era nuova entrata la scorsa settimana, oggi già alla posizione numero 22. Alla 21 Taylor Swift, che era anche nuova entrata oggi, la prima alla posizione numero 46, la sentiamo con la sua Opalite.

guadagna 7 posizioni al mio paese. Il pezzo di Serena Brancale, Levante Delia, la posizione è la numero 4. Attenzione, alla 3 invece rimane stabile Samurai J. Lo sentiamo con Ossia.

0: Ossessione per Samurai J questa settimana alla posizione numero 3. Ci dobbiamo fermare, l'ultima volta che lo facciamo all'interno della nostra chart. Tra poco alla 2 ci fanno ripartire i The Colors.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Allora, carta igienica Sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
3: Prendi quelli che non si rompono.
2: E infatti prendo fazzoletti Sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
3: Sensitive, scelta di qualità.

0: Rolling Stones, The Colors, che perdevano la scorsa settimana la posizione numero 1 andando alla 2, quindi rimanendo fondamentalmente lì anche in questi 7 giorni, appannaggio di Blanco ed Elisa, che ricordiamolo oggi hanno perso la numero 1 perché vanno in vetta per la prima volta insieme con un inedito Tiziano Ferro e Giorgio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar, guadagnando 9 posizioni, vanno in pratica in vetta alla nostra classifica ufficiale che finisce qui e che torna fra 7 giorni, meno 2 ore, sempre tra le 8 e le 10 la domenica mattina e sempre con i 30 pezzi più passati da Company negli ultimi 7 giorni. Vi auguro una buona mattinata, ringrazio ovviamente DJM che si è occupato della regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, nelle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. E in Italia sono sotto sorveglianza sanitaria 4 persone, per ora senza alcun sintomo, che per qualche minuto rimasero a bordo dello stesso aereo della KLM preso da una olandese che era stata sulla MV Ondius e fatta poi sbarcare dal Boeing prima del decollo perché in gravi condizioni. Annuncio a sorpresa di Putin al termine della parata nella Piazza Rossa per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare. Espulsi da Israele 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia. Dopo il completamento delle indagini, i 2 provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele, scrive il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. È tutto da Nicola De Muro.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: mattina con me.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Eh sì, oggi surprise! Beh, surprise, in realtà ieri lo avevo annunciato. Ci sono io, sono Viviana, ciao a tutti. Buona domenica 10 maggio 2026, la passiamo insieme fino alle 13. Auguri a tutte le mamme che ci stanno ascoltando. Eh sì, oggi è la festa della mamma. E lo so, c'era la diatriba tra me e la Tofano qualche giorno fa, perché lei sostiene sia l'8 maggio e in effetti originariamente lo era, però si festeggia oggi perché poi per comodità l'hanno spostato. Appunto il festeggiamento, se vogliamo fare un regalo, è proprio alla domenica successiva, in modo all'8 maggio, in modo che si può stare in famiglia. Quindi auguri a tutte le mamme. C'è Gianluca Pacini con me oggi.
2: Buongiorno principessa.
0: Grazie, eccolo principessa. Ma neanche il caffè mi ha offerto. Io però la brioche al cioccolato te l'ho portata.
3: Delicatissimo.
0: Ecco, in realtà era per me, ma te la cedo perché mi sono mangiato un pezzo di pizza ed era l'unica brioche rimasta. Quindi guarda quanto ti voglio bene, ricordatelo. Salutiamo anche Michela J, che oggi non può essere qui, la sostituisco io. Ciao Miki, riprenditi presto, tornerà, non vi preoccupate, siamo pronti a cominciare. Allora, se volete, mandateci un messaggio, un vocale per la vostra mamma. Ecco, dai, volete mandarle un messaggio, farle gli auguri? Avete questa possibilità al 333-2688-688 con un vocale magari carino, originale, divertente,

0: Ma l'ha detto, ha detto quella cosa. Eh sì, l'ha detto anche Clara, che è tutta carina, dolce, però ogni tanto magari una parolaccia sdang te la piazza lì, perché ci stava in questo caso, probabilmente, se ascoltiamo bene il testo della sua canzone. Ragazzi, ciao a tutti, dai che è domenica 10 maggio 2026, cosa state facendo? Siete in giro? No, secondo me alle 10.09 la maggior parte di voi è ancora lì, che sta mezzo dormendo, si è appena svegliata, sta facendo colazione. Vi ricordo che oggi è la festa della mamma, ci state scrivendo auguri a tutte, ma proprio a tutte le mamme. C'è chi ci manda degli sticker appunto con scritto non buongiornissimo, per favore, lo sapete che a me proprio il buongiornissimo mi fa diventare matta, mi fa proprio uscire il veleno, ma buona festa della mamma invece, anche come sticker, anche se ce lo mandate su WhatsApp, ci può piacere. Quindi mandate i vostri vocali per fare gli auguri alla vostra mamma, se vi va, in modo originale, come vi pare, potete mandarlo alla radio in diretta nazionale su Radio Company con un vocale al 333 2688 688.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

l'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

Gaia con Bossa Nostra, queste sonorità brasileire. Beh, ci sta perché lei è mezza brasiliana, quindi giustamente mette un po' delle sue origini, della sua cultura anche nella sua musica.

delle mimose, forse no, le mimose più l'8 marzo, o che altro, girasoli, anche gli accessori, però sono dei pensieri molto graditi, dalla bigiotteria ai profumi fino ai veri e propri gioielli. 19% degli italiani, secondo questa ricerca, è quello appunto che predilige regalare questo tipo di cose. C'è chi si astiene, chi proprio non compra nulla, perché ci sono sempre, no, quelle persone che dicono vabbè, ma no, non è una festa commerciale, ma perché fare il regalo il 10 maggio, dovremmo farlo sempre o comunque quando ci pare a noi. E anche questo è un punto di vista. Chi magari oggi va a pranzo da mamma, e siete in tanti, lo so, dai, che la domenica già si fa, no? Non ci va tanto di cucinare, e quindi ogni scusa è buona per tornare ad assaggiare i piatti della mamma. Oggi però non è che ci possiamo presentare a mani vuote, quindi almeno un dolcetto a casa della mamma si porta. Se preparato da noi, poi sai quanto apprezza. Un 7% preferisce regalare un momento di coccole e relax, quindi smart box, magari un voucher per un bel massaggio rilassante, oppure magari un pranzo al ristorante, o ancora una giornata alle terme, perché no? Voi avete fatto il regalo alla vostra mamma? Che cosa le avete comprato? Mamme, cosa vi piacerebbe ricevere oggi dai vostri figli? Messaggi vocali, se vi va, altre 33 2688 688.

era Arthur Baker, Queen of Chinatown, su Radio Company. Buona domenica, buona festa della mamma. Ci state scrivendo in tanti perché sicuramente qualcosa avrete ricevuto, care mamme, qualcosa voi figli avrete regalato alle vostre mamme. C'è chi scrive: un dolcetto veloce veloce per la mia mamma, e mi manda anche la foto. Veloce veloce, cioè praticamente è un tipo doppio pandino.

0: tanto come una fontana, mia figlia, in collaborazione col papà, mi ha regalato un pigiama nero in pizzo, ma soprattutto due portachiavi, una serie di stickers, la t-shirt e il CD degli Stray Kids, il gruppo K-pop che seguiamo. Altro che gioielli, tutto questo vale molto di più nel mio cuore. E beh, vabbè, ti conoscono bene, quindi sanno che cosa ti piace, cara Elena. E ancora, buongiorno carissima, mio figlio mi ha regalato un voucher con cui posso prendere quello che voglio. Ah, fantastico! E oggi pomeriggio si va al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada. Vedi che oggi tanti vanno al cinema, anche Gianluca Pacini. Stavamo parlando proprio di questo, del fatto che anch'io voglio vederlo al più presto. Oggi non posso, ma recupererò. Grazie Patrizia dalla provincia di Treviso, che fa gli auguri a tutte le mamme. Buongiorno a voi, ci dice Silvia. Auguri a tutte le mamme. Io ho ricevuto da mia figlia, che ha 15 anni, un cestino porta gioie all'uncinetto fatto a mano da lei. Ma che brava, a 15 anni già sa fare l'uncinetto. Io ho provato varie volte, mia nonna aveva tentato di insegnarmi, ragazzi, niente, sono proprio impedita, non fa proprio per me, peccato. Mia mamma è molto brava, per esempio, con i ferri. E mio figlio, 20 anni, invece mi ha regalato un'orchidea. Oh, che bravo! Vedi, la pianta, la mamma, che piace. Mio marito, siccome ogni domenica mattina ci va a prendere le brioche per la colazione, mi ha portato a casa le pastine con le fragole e un cuoricino di cioccolato bianco. Ma quanto sei romantico! Vedi, lui che lo fa oggi, ma lo fa anche gli altri giorni che gli porta le brioche. Viva le mamme! Assolutamente, viva le mamme! Continuate a dirci che cosa avete ricevuto oggi, se avete ricevuto un regalino, un pensierino, voi figli cosa avete regalato alle vostre mamme, al 333-2688-688.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company. Spot. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro.

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: che è un ragazzo che ha avuto un'infanzia parecchio difficile, non avevano i soldi, con la mamma passavano da un divano all'altro con un'app che si chiama Couchsurfing, l'ha raccontato, e poi è diventato famoso, tanto che è un grande amico anche di Justin Bieber e altri personaggi famosi tipo Post Malone, e la sua musica sta piacendo sempre di più. Allora abbiamo un vocale oggi, festa della mamma, sentiamo.
1: Ciao Radio Company, sono Lucia. Mia figlia mi manda un grandissimo abbraccio virtuale, è a Dublino, un po' lontano, è per festeggiare insieme.
0: Mannaggia,
1: ho nostalgia. Ciao Radio Company.
0: Ciao, ti credo che hai nostalgia, però dai, un abbraccio virtuale, vi sentite al telefono, le facciamo anche noi gli auguri, facciamo a te gli auguri da parte sua, e poi magari vi rivedrete al più presto. Devo anche salutare mamma Cristina che ci sta ascoltando con suo figlio Cesarino, e poi Caterina, siete tante le mamme in ascolto di Radio Company in questo momento. Il regalo che avete ricevuto, se vi va ce lo raccontate, o che insomma voi figli che siete all'ascolto, che cosa pensate di regalare a vostra mamma oggi? Dai, che è una bella giornata, domenica, si sta insieme. Tra poco parliamo sempre del rapporto mamma e figli, perché ci sono insomma dei personaggi famosi che hanno fatto delle dichiarazioni per quanto riguarda il cellulare, lo smartphone. A che età si può dare ai propri figli secondo voi? 10 anni? 15 anni? 18 anni? Voi a che età gliel'avete dato? Se vi va ci dite anche questo al 333 2688 688. Adesso arriva Jennifer Lopez con Play.

0: idee. E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Bresh, introvabile su Radio Company in questa domenica mattina con me, con Viviana, con Gianluca Pacini in regia, con voi che ci state ascoltando, che siete già svegli, che state insieme a noi e che state facendo gli auguri alla vostra mamma. E voi mamme ci state raccontando se avete ricevuto già qualcosina, qualche regalino dai vostri figli. Sentiamo.
2: Ciao,
1: una mamma.
2: Radio Company. Ciao. Io sono mamma Erika. Sì. Noi ci stiamo godendo una bellissima colazione in un maso in Tirol e la mia bimba mi ha regalato un massaggio. Meglio di così, auguri a tutte le mamme.
1: Grazie, che spettacolo, bellissimo. Quindi siete appunto in una di quelle tipiche case dell'Alto Adige Trentino, ve la state godendo proprio alla grandissima. Bene così. E allora volevo anche sapere da voi a che età vi sembra giusto dare a voi mamme, ma anche voi papà potete rispondere, dare lo smartphone ai figli, perché i personaggi famosi hanno diverse posizioni sull'argomento. Per esempio Paolo Bonolis sostiene che lo smartphone andrebbe dato ai figli non prima dei 16 anni, in modo che possano viversi anche il mondo reale, almeno fino a un certo punto. Poi magari dai 16 anni comincia a essere indispensabile per mettersi d'accordo con gli amici, per uscire, per fare delle cose più da adulti. Stessa posizione per Barbara Berlusconi. No social, in particolare lei parla dei social più che del cellulare, prima dei 16 anni, quindi magari lo smartphone glielo dà, però non gli fa scaricare nessuna applicazione appunto dei social network, o comunque glieli blocca. In generale molti studi tendono a indicare i 14 anni come l'età più adatta, spesso coincidente proprio con l'inizio della scuola superiore, per avere un dispositivo personale. Voi che ne pensate? Avete già dato il vostro smartphone a vostro figlio? A che età? Quanti anni ha? Messaggi vocali 3.

0: ballando domenica mattina con noi su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti. C'è Cristina che ci manda la foto di un bellissimo mazzo di rose che penso ti abbiano regalato i tuoi figli per oggi, che è la festa della mamma. Stiamo anche parlando di smartphone, quando è giusto darlo ai nostri figli, perché magari, che ne so, abbiamo paura che si perdano, abbiamo paura che succeda qualcosa e quindi hanno il nostro smartphone anche da molto piccoli. C'è chi non concorda su questo e che dice non prima dei 16 anni. Patrizia scrive: ciao, io ho preso il cellulare ai miei figli alla fine della terza media, non esiste prima, ma con il senno di poi l'età giusta sono 16 anni, concordo con Bonolis. Beh, perché quella è l'età in cui in effetti cominci proprio a uscire, a vedere gli amici, a doverti organizzare. Prima è anche bello goderti la vita, giocare a pallone, a nascondino, in cortile, senza star lì appresso al telefono, anche perché è veramente un catalizzatore anche per i bambini piccoli. Io lo vedo con mia sorella, i suoi figli hanno 2 anni e mezzo e appena vedono il cellulare sono proprio attratti dalla luce, è una cosa incredibile. Quindi meglio lasciarli un attimo a respirare, fargli fare quella vita che abbiamo fatto anche noi, che siamo sopravvissuti anche senza cellulare. Voi a che età gliel'avete dato o lo dareste? Messaggi vocali 333 2688 688.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com. Ammazza!

0: presente dal passato Queen con Anna Mosa fa du toast. No, no, è Another One Bites the Dust. Noi siamo live anche oggi. E allora, che ora è adesso? In questo momento su Radio Company le 11:02.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A, all'Olimpico è 0-3 tra Lazio e Inter. Vince anche la Juventus 1-0 sul campo del Lecce e sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. 0-2 tra Cagliari e Udinese, culminata nella bufera. Davis accusa di razzismo d'Ossena, reo secondo il friulano di averlo chiamato scimmia. Oggi le altre partite, alle 12:30 Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. Tennis, internazionali d'Italia, esordio vincente per Sinner contro Hofner. Ascoltiamolo.
4: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
3: Avanzano al terzo turno anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, oggi in campo Musetti, Darder e Arnaldi contro Cerundolo, Paul e Hodar. Tra le donne eliminate Paolini e Sabalenka. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Francia, dalla Paul Bagnaia Outmarkets, che ieri nella sprint si è fratturato il piede destro dopo una rovinosa caduta. In chiusura al ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv Sofia in Bulgaria. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
2: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Man in Me su Radio Company nella nostra domenica insieme. Ciao a tutti, sono Viviana, Gianluca Pacini in regia. Voi siete belli, svegli e carichi adesso alle 11.10. Beh, abbiamo due vocali per quanto riguarda l'età giusta a cui, insomma, in cui consegnare lo smartphone ai nostri figli, secondo voi?
1: Se io ho dato il telefono a mia figlia a 12 anni perché mi sembrava l'età giusta.
0: Ok.
1: Il registro elettronico della scuola ormai è tutto digitale, tutto online, quindi ho dovuto farlo per forza.
0: Ah sì, perché è vero, sì, a scuola ormai loro hanno il registro elettronico, però vabbè, questo deve essere collegato al cellulare anche dei figli, non lo so, però se me lo dice una mamma che ha un figlio che va a scuola, forse c'è qualche motivo per cui lo ritiene necessario. Sentiamo un altro
2: nostro
0: ascoltatore. Ciao
2: e tanti auguri a tutte le mamme.
0: Grazie alle mamme.
2: Beh, io per mia mamma ho preso un mazzetto di fiori e adesso la porto a pranzo.
0: Bravo.
2: Per quanto riguarda il cellulare invece,
0: sì,
2: non è una questione di età, è una questione di educazione, nel senso, e probabilmente non prima dei 16 anni, ok. Poi il tema è che a qualsiasi età il cellulare può fare danni, tra virgolette, se ci si lascia prendere troppo la mano. Quindi non è tanto un tema di età, che comunque sì, bisogna rispettare, secondo me, non dandolo prima di 16 anni perlomeno.
0: Okay.
2: Ma poi ci vorrebbe un po' un'educazione, perché ci è stato messo nelle mani un qualcosa di molto potente.
0: È vero.
2: E forse tanti di noi non hanno capito il potenziale, il pericolo, e magari non sappiamo gestirlo.
0: In tanti
2: Buona
0: casi purtroppo è vero. Grazie, grazie. Anche noi magari facciamo fatica, perché se poi vai a vedere quando ti fai il cellulare il resoconto delle ore in cui stai davanti allo schermo, veramente ti prende un colpo e dici: cavolo, ma se non lo so gestire io, come posso insegnare a mio figlio a stare lontano dal cellulare? Addirittura avete sentito, no, che a me a Venezia c'è stato il primo caso di una ragazza di 20 anni dipendente proprio dall'intelligenza artificiale, cioè a un certo punto lei si era chiusa, non parlava più con nessuno se non con il cellulare, alla fine con l'intelligenza artificiale che si era installata sullo smartphone. Ecco, magari cerchiamo di evitare di arrivare fino a questo punto. In qualche maniera dobbiamo autogestirci, autoeducarci, per poi poter trasmettere anche questo ai nostri figli. Tra poco giochiamo, state con noi, rimanete qui.
3: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà, piazzole nel verde vicino al mare, un nuovissimo acquapark, ristoranti e divertimento per tutti, amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
1: Allora, carta igienica Sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
2: Prendi quelli che non si rompono.
1: E infatti prendo fazzoletti Sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
2: Sensitive, scelta di qualità.

0: Ultra, Talk to You su Radio Company. 54, ho sbagliato, ho invertito i numeri. Allora, abbiamo un'ascoltatrice che vuole dirci la sua per quanto riguarda gli smartphone. A che età l'ha dato ai suoi figli?
1: Ciao.
0: Sentiamo.
1: Allora,
0: ciao.
1: Io il cellulare a loro gliel'ho dato terza media per sì. prepararsi per poi andare alle superiori. Dalla prima media ho cominciato a lasciarlo a casa col parent control. Okay. Avevano un'ora da gestirsi con giochi e magari messaggi agli amici, un'ora in due.
0: Ah,
1: quindi
0: okay, dai.
1: Dovevano Mezz'ora. Gestirselo. Terza media gliel'ho comprato perché ovviamente vanno alle superiori, si muovono in autobus, le scuole sono lontane da dove abito e così via.
0: Quindi,
1: ciao.
0: Ciao, ok, quindi per una questione di sicurezza, di tranquillità tua, in modo da poterli rintracciare in qualunque momento. Ragazzi che ci state ascoltando anche in questa domenica, siete pronti per qualcosa?

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

siete su Radio Company in questa domenica, siete pronti per un regalo? Sì, è un regalo bellissimo perché il 15 maggio, quindi tra 5 giorni,

0: imperdibile che spazia dai suoi grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti sono disponibili su ticketone.it. Volete andarci gratis? È l'ultima possibilità che avete. Due biglietti per voi che ci state ascoltando. Cosa dovete fare? Mandare un vocale al 333-2688-688 urlando Ermal Meta da ora.
1: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Ermal Meta Live Club 2026.
3: Stella, stellina.
2: Il 15 maggio all'Hall di Padova, il grande concerto di Ermal Meta. Uno show imperdibile che ripercorre i grandi successi fino al nuovo album Funzioni Vitali. Info e biglietti su ticketone.it. Con Radio Company, ogni giorno hai la possibilità di assistere al concerto.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine

0: solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Albi, Jatti Ranks, I See You.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: dedicata alla radio, a Radio Company in particolare, questo lo dico io, The Cores, l'abbiamo appena ascoltata proprio su Radio Company. Sono Viviana, ciao a tutti, dai che è domenica, dai che è ancora weekend, 10 maggio, festa della mamma, e noi facciamo un regalo a voi che siete mamme, papà, figli, perché oggi è l'ultima possibilità per vincere due biglietti per il concerto all'Hall di Padova di Ermal Meta il 15 maggio, quindi tra 5 giorni. Allora sentiamo tanti di voi che hanno urlato il
1: Ermal
0: suo
1: Meta.
0: Nome,
2: Ermal Meta, ciao Company,
0: ciao.
1: Ermal Meta,
0: sì.
1: Ermal Meta,
0: e vai
3: Ermal Meta.
0: Chi?
2: Ermal Meta.
4: Ermal Metal.
1: Ermal Metal.
4: Ermal Metal.
0: Metal è bellissimo.
3: Ermal Meta.
5: Ermal Meta.
0: Dai, Ermal Meta, veramente, ma quanti siete?
3: Ermal Meta.
6: Ermal Zero.
0: Chi?
2: Ermal Meta sempre. Ciao Radio Company.
0: Ciao.
5: Ermal Meta.
0: Mamma mia,
5: abbiamo vinto.
0: E voi infatti avete vinto, in realtà il numero è di Niccolò da Padova, però erano un bel gruppone in macchina, hanno fatto il coretto e quindi non litigate adesso chi è che ci va, i biglietti sono due e vabbè, altri due ve li comprate ragazzi, così vivrete veramente un momento unico, magico, irripetibile, indimenticabile. Fate stories, taggate Radio Company, eh?

0: Allora, carta igienica Sensitive presa. E adesso prendo anche i fazzoletti.
1: Prendi quelli che non si rompono.
0: E infatti prendo fazzoletti Sensitive, che sono morbidi. Ne basta uno solo. E non si rompono, nemmeno in lavatrice.
1: Sensitive, scelta di qualità.

0: Senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro,
4: sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18 alle 20.
3: Ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto, Brutti ma Simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.
0: Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della Com.

Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.

0: ballare senza limiti e confini.
1: Spot. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Ciao Sara.
9: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
8: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
9: E usa Therapist.
10: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
10: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Company. Nella domenica pomeriggio arriva il mixatone della

già da un po', prima di Miss Big, che abbiamo ascoltato insieme stasera, To Be With You, abbiamo assaporato il nuovo singolo di Gaia, intitolato Bossa Nostra. Ma perché ne parlo ancora adesso? Per un motivo molto preciso, perché all'interno del brano, diciamo, il messaggio che Gaia manda è che certi amori non finiscono, ma cambiano ritmo, magari diventano degli amori silenziosi, un amore silenzioso. Un ritmo diverso, percepito, capito soltanto da chi l'ha vissuto questo amore, e magari queste due persone non si sono mai più incontrate nella vita. Quindi un amore, magari così, che abbiamo ancora nei nostri ricordi, legato a quando eravamo adolescenti, preadolescenti, 20 anni, in quell'età lì, e che poi non abbiamo magari mai rivisto, però è rimasto dentro di noi, con quel ritmo lì che è una meraviglia. Perché a volte basta un profumo, leggere il nome di una città, guardare il profilo di una persona che beve il caffè seduto in un bar all'aperto, e quella persona magari ti riporta indietro nel tempo, ti riporta lontano. Tutto questo è contenuto in questo pezzo bellissimo, del quale ho tanto parlato, ma lo faccio proprio volentieri perché è stupendo. L'abbiamo ascoltato anche noi stasera, Bossa Nova Gaia. Ma fermati un attimo, entra sull'account ufficiale di Radio Company o sul mio, Tanitia Ferrari, e se ti sei perso Gaia, prenditi 40 secondi di tempo, perché una piccola parte della sua canzone la puoi guardare ed ascoltare sull'account ufficiale Instagram di Radio Company, oppure sul mio, Tanitia Ferrari.

0: Company Caffè, abbiamo sognato ad occhi aperti questa sera. Eh già, perché certi amori non finiscono, ma cambiano ritmo, percepito soltanto da chi l'ha vissuto quell'amore, da chi magari non si è mai più incontrato e sono passati 10, 15, 20, 30 anni, tutto può succedere, perché nella vita never say never again. Abbiamo parlato tanto di Bossa Nostra, singolo nuovo di Gaia, abbiamo anche raccontato che cosa è successo a Copacabana, 2 milioni di fan per un concerto storico, protagonista Shakira, e poi di un thriller psicologico che uscirà ad ottobre, protagoniste Anne Hathaway e Dakota Johnson. E poi, ma potevamo non salutare tutte le mamme del mondo, visto che oggi è la festa della mamma, e anch'io saluto la mia naturalmente. Allora, grazie a Fabio De Magistris, a Mauro Tonello, a Stefano Bosca, un abbraccio a tutti voi da Tanitia Ferrari. Vi lascio con il pensiero delle stelle di questa sera. Poteva non essere dedicato alle mamme? E di Biagi, che scrisse: le verità che contano, i grandi principi alla fine, restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre quando eri bambino.
1: Radio Company Time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Herbal

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Festival. Let's go!
1: Con Mauro Tonello c'è l'80 Festival di domenica qui su Radio Company. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro GM Martino che mixerà i successi marchiati anni 80. Partiamo con un bel pezzo per la voce di Alison Moriarty e il progetto con quel di Yazoo con State Farm. Troviamo loro le nostre ziette inglesi, le Banana Ram con Chris Summer e Valerie Dore con The Nights.
0: 80 Festival.

0: Da Torino, Valerie Dola, Suad The Night, le Bananarama con Cruel, prima ancora Yesu con State Farm. Una piccola pausa, tra un po' ritorniamo con la musica mancata agli 80, noi degli anni 80.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival!
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.

80 Festival suona la domenica mattina, noi degli anni 80 qui su Radio Company con Mauro Tonello, ed ora un pezzo di storia della musica per i Supertramp, l'album storico da quella Breakfast in America con The Logical Song, e poi un pezzo italiano, anche in questo caso i ricordi dell'estate anni 80, Alan Sorrenti, la sua Figli delle Stelle. 80

Danilo Sorrenti con Figli delle Stelle di Supertramp con la bellissima The Logical Song. In arrivo ora un bel pezzetto degli anni 70 con Van McCoy, The Hustle, e poi una grande accoppiata, Olivia Newton-John e John Travolta con You Are the One That I Want.

0: Ricorderete sicuramente le scene del mitico film di Grease con You Are the One That I Want, il duetto appunto di Olivia Newton-John e John Travolta. Prima ancora Verne McCoy dai N70 con The Hustle. Ancora una piccola pausa, pochi minuti, e torniamo sempre noi dagli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Tonello, c'è l'80 Festival che suona la domenica mattina qui su Radio Company, pronti per sentire anche Noi Mi, Noi Io per il gruppo degli Hub. Subito dopo Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It.
1: 80 Festival.

Il primo grande successo firmato dalla collaborazione tra Casey Finch e la Sunshine Band, ora sia Casey and the Sunshine Band, questa era Death Way I Like It, e prima ancora anche in questo caso un pezzo di storia con gli Abba e Know Me, Know You. Ora, dalla febbre del sabato sera, i Tavares, More Than a Woman e Riccardo Cocciante, bella canzone italiana.

0: Era Riccardo Cocciante con Io canto e ce lo siamo cantati tutti insieme, e Ita Horace con More Than a Woman. Tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Radio

0: Radio 80 Festival qui su Radio Company, la domenica da Mauro Tonello è tutto, noi ci sentiamo questa sera alle ore 18, vi lascio con Stefano Ferrani e la web chart, anzi la Company Hit ritrasformata, subito dopo ci sarà anche Domenicando con Michela J, nel frattempo anche un grazie al nostro DJM e al nostro Martino che ha mixato i successi di 80 Festival.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Compagnie. Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com. Company.
5: Radio Company. Boutique?
6: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.